0: sempele
1: tami waye bu
2: ami jagere she you know the money repete
0: o ti ne sese make we sempele
2: o lo lo lo lo lo.